Bagina Yemuna, era Bagina Yemuna, sa la la la, sa la la, Bagina Yemuna.

Janju vanchine jade ka lano jaino. Lano jaino e kishra lano jaino. Janju vanchine jade ka lano jaino.